0: un'agarezza morta e palla un temporale. Ciuimo a nostra porta, core core un male.
1: Stasera, mio figliolo, faccio freddo fuori. Stasera, mio figliolo, ci nemo già buon'ora.
0: Domani è vera giorno e puoi rimanda. Adigerai tu la strada e campa.
1: Ma sai, in casa nostra c'è tante cose a fa. Domani è vera giorno, lasciami sognare. Stasera un mio figliolo faccio freddo fuori. Stasera un mio figliolo ci nemo già buon'ora.
0: In occhio erano non ci ha abbandonato, volterà piano piano anche lui si è calato.
1: In occhio a speranza non ci ha mica lasciato, dalli pazienza, anche ella è tribolata.
0: Domani in casa nostra c'è tante cose a fa. La dicerai tu, la voglia di campà.
1: Stasera un mio tesoro, faccio freddo fuori. Stasera un mio tesoro, ci nemo già buon'ora.